Wee Marie, quando sono, ci penso per te. Fammi di me. Uno noto, bracciata, come on boy, what's the matter? Uno noto,

se trova scusa, chi lo frana denate lo fra me. Nessuno dice no perché n'offesa, so già sei tazze, songa bene tre.

c'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, non ritratto formato visita da buon'anime di Sofia, non ci ricapillo, non cuore ne curallo.

tutte lettere che m'ha scritto Rosina mia, una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia, una manichesi, una crasta alle specchie.

Il signor Cristoforo Colombo che la terra fosse tonda sospettò, e così per scoprire un nuovo mondo alla corte di Spagna si recò. Lo disse alla regina, lo disse pure al re, e all'inno della mattina lo disse ad altri tre, ed i dotti venuti a Salamanca seduti su una panca lo stettero a sentire. Sì. Voglio scoprire l'America, New York e il Dixieland, la gomma che si mastica a tempo di Jazz Band. Voglio scoprire l'America.

0: s'affannò Cristoforo Colombo, ma quei dotti che lo stavano a sentir, certi che non ci fosse un nuovo mondo, lì per lì non lo vollero capir. Lo seppe la regina, lo seppe pure il re, e l'indoman mattina lo seppero gli altri tre, e così, ritornato a Salamanca, ai dotti sulla panca, Colombo cor parlò, sì.
1: Voglio scoprire l'America, la Marilyn Monroe, la donna supersonica che l'atomo spezzò. Vive laggiù in America la bella Marilyn, che anche già sai più morbida ad un ritmo medium swing. Ha più curve d'una strada di montagna, chi la vede può impazzire. Figuratevi signori che cucagna se io la potrò rapir. Se scoprirò in America,

Ancora solo e solo non mi puoi capire. Troppe belle donne m'han tradito, giurandomi amore, il solito amore. Amico whisky, il tuo profumo delizioso è più sincero di bocca che di uova. Ora sai perché ti chiamo amico? No? E vuoi più scaldare ti potrò.